kumbanya kupfuya muri game changer ndiri kukuona izvangu. Kana padombo shava paita ma game changer gogo mchine ripi gogo machaka. Zviri sei sei. Handi tiri kuchinja ma game tiri

kanzi usatembe kuchengerwa nyama nemurume womurizi nekuti anochinja magiya naye tiri kuchinja magiya maswera sei kuvarume vavaridzi ko vakadzi vevaridzi ko vana vevaridzi nevana vamambo maswera sei tiri vana vevaridzi guys tichingochinja magiya we are live radio 54 African Panorama Live Radio

Dr. Lava, Dr. Paul Matavire. Bombari na mwana mkwasha, ikona kuonda ino zera nae. Osa onda mkwasha. Radio 54 African Panorama Live Radio.

gua do za shoma gani mana dangana dai to pina mana jimi jimumbe Cecilia my god apezera kanzwa rini.

insomma già coolest guy in the world, but Pretoria in South Africa. Bon, qua c'era la conosciamo, era il cinema in Josh Gray, e sono ancora ambassador, ma i buoni

Musabikano. Aha, Mano. Aha. Chigurubadi. Dani, Dani. Dani, Dani. Eh? Maputo. Dani, Dani. Manika. Dani, Dani. Chimoyo. Chimoyo. Tani, Tani. Tani, Tani. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, Musabikano.